0: The new bishops who have been participating in the Vatican's training course over the past few days concluded their sessions with a meeting with Pope Leo XIV. There are 147 appointees, hailing from all five continents, who have received training on topics such as mission, liturgy, and abuse, as well as on the simple matters of the Church.
1: Ordinerete sacerdoti e diaconi. Incontrerete giovani pieni di entusiasmo. Vedrete la generosità silenziosa di tanti religiosi, religiose, missionari, catechisti e famiglie. E scoprirete sempre più quanto è bello il popolo di Dio. Amate la gente che il Signore vi ha affidato. Imparate i loro nomi. Ascoltate le loro storie. Entrate, quando potete, nelle loro case. Pregate con loro.
0: The Pope, citing his encyclical Magnifica Humanitas, has warned that technology cannot solve humanity's deepest problems.
1: Il vescovo missionario ha un cuore aperto a tutti, non soltanto a coloro che frequentano le nostre parrocchie, ma anche ai cristiani di altre confessioni, ai